ata o ga di ga manshego e ya o phadimele ke tshohle tshewe yang go tsana ka re go tsona le khono mpa mo rasile yena shi o rletile o rfasha mathomo ditaba tsa meso ka mora ga fa o mdlule e tla ba itile pele se hlopa sa hlokola tsela machining ke mirwa ona le khadi ya di tshe go tsha go nna ta o ga di shalom shalom shalom.

Mirako le boga motheletse ke sa re maduma a khutso a borutho molotsana ke ona wa economy ga re tsana me ba rakeng ya di chelete ranta re ke cheka di ranta tse le semetsela le di sente tse masume nete ga tlhano le dollara ponto di ranta tse masume pedi tse le sente tse masume tshipa tharo mola euro e re ke cheka di ranta tse le semetsela le di sente tse masume tsela tsela dollara ya australia di ranta tse le semetsela le di sente tse masume tlhano pedi mola euro e re ke cheka dollara ya tse le sente tse le semetharo dollara e me go di yene tse le kholoma smetlhano shupa fa lona tharo shupa re lebela di pja gauta e re ke cheka di dollara tse dikiti tse nne le kholo le masmetharo tsela mola platinum e re ke cheka di dollara tse sekete magolo shupa le tlhano ontse ole yo sa tlotla go ya brand e re ke cheka di dollara tse le kholo le tsela le disente tse masmetsela tlhano barele ke tsone tse o tsame baraka ke a leboga.

Munating tribe wa di boza aina le patron worst ge le gore ngwae kwa ya sibela ga ba ya le go thobela FM di tlalemiso ke se pagara go tshoga iri ele ya botshelela e re go gore na mphomora se rutsa re tseng di ntlhagolotsa ditaba mo chat.

nkosazana daughter aina le shandesh le mazo mo go sheng yona ye we kwang o sibella go thobela FM ditla le me se re fitlisha go iri ya boshupa go dimoga tlhogo ke nakwela gore re kore tsa le fase di ga ba di fetogile ge di tla kae mphomorosi o re yalela tsona.

me. Abafana basikuta bana le batana le mzu kwaze. Ba re tsho Mikey le rongwa e kwa go thabela FM ditlale meso. Ere ke ya bo seswae go dimogatlhogo. Mpho mo re wa se re tshepisitse gore wa boa. A re a lele tsone. Mpho.

0: Angelique John Vurichal tshabela meso se re ke masomo mara rong go tswa go area le semete ke na go rokwa dinthlagolo tsa ditaba mabaloi mabitsela.
1: Dinthlagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikeme o e sa tshe go letlhakolo.
2: Brett ke a leboga motheletse thobela dinthlagolo tsa ditaba irinye ke tsa gore motlatsa mo commissionary wa mapodisa yo a fegilwe go lieutenant general Shadrack Sibiya o re ditatofatso kgatlhanong le yena ditlhotlheleditswe ke khwetso ya sepolitiki ramola go wa raditekesi jo sebanyone o tsweleditse ditlhobaelo tsa gagwe malebana le sengwalwa sa melato goba kere sa molato wa kwa Gafontein seo se beilwe go pele go komišene ya matlanka fa wa re go ditherišano malebana le sona dikatla tsa magampe sebanyone go ditshepidišo tseo ditlago tsa kgorotsheko mokgatlho wa baetapele ba setso contra lesa o re makala phethagatso ya molao ka Aforika Borwa a palelwa malebana le go lwantšhana le tiragalo tseo di tswelago pele tša go thuntšhwa ga batho ka bontšhi go ralala le naga ditaba ka botlalo ka iri ya bolesomepedi go Thobela FM ya SABC ke a leboga
3: go pima go no phela se nemo sa di e upi belo ka go leche a wa monari tshe tshe monari tie matla bona mo mabona mona wa tsaba ke bone gore taba kholo go gore to botso ga ke tlhotlhore mo go phela go tshele pele
4: ke thereisho
3: ke tla tlhakellela ndi go tlhakellela mo sa di wa tsaba re tla ishitwe man ka bo phepola fela ka se sibaka se ha ke nya ka gore ga mpona ke phula kwa a tshabe
5: ya tsebe o di theletse ka kotara pele ga iriga seswai o shego bja lla bobedi le ka mahlakong
1: se ke se dibe ka breadwin le
6: tlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlh

ke sire ba gara go tjo iring ya bone go ntshirogele thobela FM bo shate wa tsebo le boithabisho chronicle deep mahus ne temba gape le qiniso ba re thulisa ke yona re shang go kwa rena di ntlhagolo tja ditaba di ka ba di fetogile ka sepo sa mkhuta mang le mashilo mdluli ka mara go fao le fasting la dipapa di le Constance Machipa.

0: keng a ke tsore nna ka lebaka la engwe se robale a re boledišana nna le wena
1: re
0: botsa gore ke ka lebaka la eng o botse matlho boledišana le man of the match mo o thobele fm
2: mošomo wa dipheta o tšhaba matso ke lebeletse gore mola ga ke nako ele ba e beilego e kgone go e fitlhelela ke kgone go akare di-customer jaka ka mokana ga tsona ke kgotsofale banama ba ka centurione matsilaja ka maepa ka ngwabe ka gae ka majule le ga molwe ke leoga
3: Dumela, man of the match, wana sesi re na le wena re go thele di general le toronja ka boroko bo fedile le dipule shitse di yana wana sesi boroko bona bo gona ana lo ana o fetla ka iri ya boraro ana senona masela pata ma mabolo
4: man of the match man of the match sente le ga a ro ba le ya gore be di sarna go le ga di pula di na bo se ka mo tri ko pa ma sokwana wa la pasta pa tri me pa tango
5: tobera man of the match awa akirobale ke tshele di tshewe na ka gara di pula tshe tsha matsoro tsoro ke le ona ka mo mushumo ka mo la bulukwane ka tropo go la bulukwane man of the match ntshuri ke ya ka mmino wa gao monate re le bona man of the match ke di siwa France shi ka mo le jara nkhumbe
4: man of the match re go lo tshe man of the match a robale king Ke mo mešomong, man of the match, ke lebaka la go dira la gore ke se robale. Wa bolela mo malesere dikgale ga e leng setšhane ke re mošwa.